Lingi chuki sunglu nipa nya samana cha. Ngachi lerim samana di ju yepi lingi chunyan si lo. Goji nipa na si le Vishwakarma charji yani ni pradhan mantri Vishwakarma yojana di korle shushayi. Lingi chu gekhap jung ki gekhap ki mise kimo thamche khapu lo. Paljor ki te nangsha ya ki tawi ki thinlo charji mando disu ke po byam subja yepi nale. Charji kechin chigdi sile Vishwakarma charji di in. Lingesu kiya manye charji di korle sambana yeto. Lingesu charji di ijung ki pende chen yani mise lo pentota ki charji chi in. Di ki migyul ta tenzin chow di ti thapi yani thapi lukse ki lakzo khe po ta lakshe po chulo rikchal chandar phinche dile tiru tonta Chenga ki laksha semshu ni ta gyacha ngasa te yacha te nangsha tiru bum sum sa te khelem mepo pya te pholen pimbe ki tenle byam chuk yepe ki phende chen lerim chi in. Charji di nangse lakzo bo chulo khonfel chen takche phinshe be di oditanyambu kadi lerim di ki nangse nyim lo Tiru ngabja ki te nangsha tofu yang pinchebe. Di miche chandar myo ti gyaple, pesa laksha nyove ki tenlo tiru tonta chenga ki nyi ki roram ya charji di thole nadobe. Jen khepsa khani ishu nadi di nangsha angda yane digital ki thole lenche ta pinche demke lemba chene Toti tha sile Vishwakarma ki lakher yani ngote lakher shokuya yungle nadobe. Charji di ki kefen kaka tha katema ki lenchu shuwa jeni lo chobge tha odile yate ki loche ki ti tha pi ki lukse nangtar ki lakzo khepo yani chala damanda dichu zokhe tha lakshe pochu ki di ki kefen dichu limbona chukembe. Di nangse zongka zongka nangsha lo lerim ta charji di nangse mike pochi lo chandar phindi ki di ki khefen di chu yung ki thole na ji yepo be. Charji di ki tenche chow dira ngachi di thampu le yepe lakzo di su di mep shu di ki ta raye di ki gyuma chu Yani mao pa hongki mito di sukiya, jembo pocho di sukiya, di thampu ki chala di su, khatem khatem nangsha le chala mando khan khan so chu di ki korle, jen kiya, jembo di sukiya, ha khochu lapti kira di lo. Muthiti ki mao po saate, de ra, yarge tawe ki thenlo ra di ki chadar di su phindi ki, yungki charji byam chukti ki jembo semshu yekhe yani lala chi, Dem nangsha yu pyawe yani lakzo ki dem sem yepa chirunya rala mashi kheta manjeng khe yepo be odi chulo ya chandar phindi ki rang ki michi nangsha rangka rang so po ta rangka rang so chu po dem zove ki tenlo ra charji di byam chu yepo be. Sengen lingi chun yensi lo tanga sunglo thamo taringi lerim nangchi ki fidoi sambana.